Et on a tout, Fafo Maitato Sponsors, Tapti Alena, le JD Financials, le Talimo Osamoa. Voyez, tu as eu ce salini, il y a moi, il faut Ainga. Et le JD Financials, le Talimo Oi. On a un tout, Fafo Maina, et musical Nasa, Talato, Tato, Tatua. Welcome to Samoa, my Lefetu Lima. Ia mahavivi inga lea fioanga matangofia lauli I mai tutuila Usuina le penina o le tiofang Ae tatu fasisilanga nei a umasi oto e matatu proclama o le vaautala mo o Samoa Tasi neo proclama matangofia I lunga fo e o le YouTube Ia moalava tue famanatuina o talatu o le tatu watunu a mese alanga upu Fasi silanga, ili ava mare falo al chele fasi sila tuai ili mamalo le tatu o tine upele Samoa o loo soifua ma papa au tu tono le ai chele o Brisbane nei ua yei le tatu au ananga le tautua mo Samoa o le ngoo le nei company o le Jack Smith Jack Shipping Containers Mau tam fa moli mo Samoa fa sutai mai le pulio David Evangelia ilana mo pili o fata silima valu o lua valu ono lua o fata silima valu o lua valu ono lua faftai ole Jack Shipping Containers. Alaisi tatu fasisilanga e fasisilanga tui tamam teine sao tawine at Colisia Saneli. Whaamnatu atu tatu funtele ia ili aso Sanei. Ole aso luse fulu. Ole afea tatu funtele ili nufanga ole fonopotu ole faipi. Ili tula aso fulu lua ili taimi masani se pa iafoli si taimi ole awoli. On tatu lulu lima lia matatu fatofa. Mantua o le papakiule ngā o le āwhai mai e foia. E peia o au ea. Ia o le whare fukalonga la āwhai mai pleskeng. Ia o masau fasi mit. Ai o le tātou pāingere nā I tātou fasi silanga o taunu umai. O le tātou fasi silanga le nei mō lātou mai le tongina pe le whafuina mai a lātou membership. E po la tolesi tala e ser fangofie E te tau le sau I nei tau le avea fua lau tu pesesi Na lau vili mai la vo le telefoni tolu lua fa o valu ono se lau Tolu lua fa o valu ono o Ea, tala noa mai a Silvia Ma la Jessica Tau mai na le numero a lau card Ea, ma le lusu tala o lau pen a lau membership Paulanga Aure kele yo mau excuse le pe. E va vera, va kula ka le skala va bon mot. So le ole al fuera pensin I vidi sa ma il legio. Fa mole mole yo. Ya ole va ingele na. Ya e pe yo na fo ya. Mo wo tu tatu fasi silanga nele so. A ele a calcola le la vacche ya ku ke wangalo. E un sotto, e lì ho mattato pur clamor va a talamo o Samoa.

Io siamo le sui formali e le nole, fai le long, affitti le toki toki, ma le bese le nole, sangue, mude, mude. Fatta lo futuro da tu proclama, giuso ya valu valu, messe a nae, pi fa poi sa fossen. Ma se tomam tu ya fuori le pia e le mani male, ainga o nega lo samo, le vaias, ma mua so lulu o lo o lumana nei. Le tu fa fonga ya e le si fonga mali al tomam, po le fio fe ya fuori le pia e le mani. Ya male la vasi e lua, ma le fio al convina ya le malu peni finuti. Fatalo fatoi tatu proclame taba matinazi yo lava tatu fanau woman to fafu la to listala por la to membership por la neto sangalu olu ono lu olu fitu matu el faftai tele faftai ya panet ya orini noni panet.

E o le pesele nei la teine whapitoa lava ma o te uma lava wa umba na whafo mai tolu si tala teine o le vine ula ma vivi inga si fe filoi e sama. Talo wat fushi to mam tu ya a mo you tell mo malainga me se kusa ko leo a pinato malainga lo mo matato tatua

Lei fa malulu to na sa o tatu yoi. On le talongo le na o le ata alole Warriors ya ma Newcastle Knights a solus fulu le sa nei. A le Roosters ma le Sharks lo no winga. Ya o ai lava au e malo mai au e fa du toi. Ya o le a pingi ya le malo a Newcastle. Ma pen Spencer sa pingi ia le malo tu fa ma tu di ma I onga ma le au ai fo I al Dolphins ma nei tatu tafsia ai zo vai tu I ia inisi vai o tatu talongo le kapiuni so tuai ma talo fai pelenga le alo le tinu pe ona manu malo I le santine tu yoti tamsanga iwa. Ola julonga nei fanga slong o talonga le la kapiuni e ye ia fa va malo au to my tai mesi foi awali I matua fa no no julonga sa ye I was Samoa au to my tai Samoa ola talonga le ni foi la sante nei fitu se fulu Netherlands fitu se fulu le au to my tai pole au te ni Netherlands ile le ai se ai ale te wila Samoa waka wa vese le tu e mai tato a lovo sui le ina kapi a masalon mero kaureka alolo inga I nei ale tamaitai nei ole aina o talo Neverland fit se folu au o tamaitai Samoa le se ai ele si talo nga tamaitai I mai tau atu Hong Kong e Lewis Fulwiva man malole au o tamaitai Prisi ole Lusu Fa Ile vaenga tamaitai Spain e tōsu luafai inga le au o tamaitai mai fiti e tōsu marvalu. Congratulations to the Fijian Women Rugby Team. Ole talonga Super Rugby penfanga solo Australia le Brumbies e sefulu iwa fai inga ya New South Wales Rabbitohs e tōsu sefulu marvalu. Ele talonga na le momo e ni isi le loloko e manisi ua toe fasi fo I ele Springboks Afrika le aua le Oplex a New Zealand e fasu tolu ele luas fumare valo New Zealand ma ua manmalo Afrika I talonga fawa malo e tolu tasi faiinga le mea maua New Zealand ae faruunga pingi fa moi mo ila wa Springboks ya Yale Aulia New Zealand. Automana tua yale timina toi ulufale mal Aulia Africa wotoi fatanaina ina wale to failonga tangata failonga lanu tangata na mai yale ivalua fa mai fa mole e ave eser malo New Zealand ma Australia anga makele kawai sole o mai apule kokongwa Yale ngale ngala sa ngau sawa Afrika fatau du fale mai liva lima o mai a champagne to mai sui ma ayor karunga ai mai sui nga Afrika ayor talunga sa ono pe over kiki il fa pe ale over fo mai Afrika e fele fe kawi asi ko kiki over so ga kasi ko ai a lua sala over uma wa kukusa Amele fa fiko e kakoai. Afrika asuia uma ia nei vaenga o talo. Pau voleo se coach wata mo e do tonu keu fa ofu vai ae aru o kongo fa kounanga auson. O coach ma fuengo e iplato putu fa bitoa. Ae mau wako le coach a Afrika. O lai la uvai ko kongo, sole, maa li e sote. Ia, vai ngalvana e whaamana atu atu. Ia, le tūranga alo iei nei, le suing o le talonga. Awa te paitai New Zealand I le aso tona in tenei, aso sā tenei. Lua su valu, man malo awa te paitai I a wharani e sifu wha. Ma talonga mani muli, awa kanata, ono sumar wha. Man malo I asko tilani, e lua sifu mole ono. Le tamaita I o Simon Taffa le nae ta alo male au wakanga ka kawhiwhi e sore. Ai fusea pia. Malo, Julien.

ina vaega lea na oto atule o se vaega malie ia i le faiga palota foʻi a le malotele Australia ia pe foʻi ona faagasolo ia maua foʻi ua vevesi a ua faaaogā e tamaita i o le taʻitaʻi o le pati o le One Nation na Pauline Hanson ia ni vaega foi piukaukaaloleaga e foʻi ia ua lo te fuatinā o le alipalemia ua taʻoto mai tia i lona olaga sogasoga ia na mafuaina ola lelei le alii o Anthony Albanese ma ave mapalemia o le atunuu ae maua talo se talafaaloanoa le upbringing ia po o le olaga atoa le alii na ola mai fale foi eu a le mālou fale o tamaiti Cinco Mara e lei se tōlu o le tina o i lei se kamāzika ia ka ilo ei o upuna na lafo e e Pauline Hanson a le no vai tonu taiao o le ua kongi fafo famanu e ua sori e Pauline Hanson e tu lafo no o le whailonga langu ia na upuna la lafo se tasi fwe o senate po se tamaitai o le mautafono o le palemene Canberra e whailoa ai ia vahenga tau un whasa na la ei ma vahenga whapena i ufa maoni ai la le utamwhai a Pauline Hanson e toi a pili i lunga o le wha le High Court ia le mta upu ufa maoni ai ia lona soli o tu la fono o le whailonga langu mani upu na lafo e le talia e tangata a Australia. O le tūlanga o loia i nei i ar whainga palota a le malotele Australia i whaitawina muli muli. Ia say goodbye Pauline Hanson o Tatun. Ia sa tu fwea i le whatutua o na o tele unisi vaenga mana ia na ia amaya. Ia poni vaenga o la whutau no le ona furfuranga po o se sona mautau ave atu mai o le atawhile se ona mai o la tau tutono Australia nei a mese nu o ro fatu fawe lave o vaenga fapena ia ae peta iane ia watoe pa u maulalo ilona o sfa inga o le li palmiya le vayasun tenei o le ala wau u makaka i o promisi palmiya la amai pe a koe ku male leipa lango lango malosi o le utatia mai la feitawina o le palota leipa tosu to pasene One Nation se lusu lim pasene ma le Lipro e ma la Pol Coalition o le utatia mai lusu tasi o le primary vote e a feitawina muli muli ua mautino ai wale palemia e a po wale malo le One Nations i le tula i mai o le leipa e lusu valpasene whetawina muli muli le primary vote o le One Nations e lusu furuono tala a lusu furuono pasene Lipro lusu tolu i o le Green e sfurulua i a manisi patipo aras o le tatia masutas o stitilo la nape o na maitawatu i a wale tanu ui a moe mtinga fo i a tamata i a Pauline Hanson pe ona iai ia lona naunau taʻiga o iala ave ma palemia ia i le tausaga nei peitai ane ia ua otia uma loto nisi ia i ana folafolaga iai mea e lelei ai foʻi me e lelei pei o lona taumafai e kipi ia nisi lafoga o loo aluvale a le tigaina tatou e tutongi ia po tato uma ia whainga luanga pe una mo waifo ia ia inisi tangata na mai e surufai ia wa ave le official immigration whaku ngofo hiotau ai ko konge oe maa ula la ko pili oka kwa veri anfea ia ae o le vangale na o le taufu o le soifuanga o iai a mesel pensini ia fufua le le iai wa ai kuka vale a sauri wa ama train pe yoa vai caro vai scoin causa io ai ole a so vai tu e pisi si ca co alla mo a ole fatta tali mai ia to mai tali nei a o meian malvituli mai le pese ama vai ti munga ia co shudur ie ma maleamo maleaco ia o wangalo langa ese boa foi ko ia lu ko mamanga

Carissimi ascoltatori della Radio 4B 98.1 FM, buongiorno e benvenuti al giovedì mattina con canzoni, notizie e storie. Io sono Giuseppe Simonetta, a tenervi compagnia, farvi viaggiare con la fantasia indietro, con gli anni in giro per il mondo, ascoltando tante canzoni, tante storielle,

Eh sì, la miseria, la vernice copre tutti i difetti che abbiamo, la vernice le copre. E poi bisogna vedere di sotto com'è, dice, va bene, va bene. Andiamo avanti, vi racconterò una storia, la storia del pipistrello. Il pipistrello, se lo guardate in faccia, sembra un topo. Poi c'ha le ali che vola e sembra un uccello. Ecco, fra i topi e gli uccelli era scoppiata una lotta furibonda per via di un campo pieno di tanta buona roba da mangiare. Il pipistrello, che come sapete sembra mezzo uccello e mezzo topo, non sapeva con chi stare. Un giorno che gli uccelli avevano cacciato i topi fino al limite del campo, disse fra sé: «Gli uccelli vincono, andrò con loro». E si mise fra le loro schiere gridando «Morte ai topi!». Ma durante la notte i topi assalirono i nemici con tanto impeto che ripresero quasi tutto il territorio perduto, costringendo gli uccelli a ritirarsi in disordine. «Allora, dice, è sempre meglio stare coi vincitori», pensò il pipistrello. Si presentò al campo dei topi offrendosi come portaordine. «Sono della vostra famiglia», disse, «a morte gli uccelli». Pochi giorni dopo, però, gli uccelli, guidati dall'aquila, tornarono di sorpresa e dopo una lunga battaglia i topi furono decimati e per sempre cacciati dal campo. Allora il pipistrello si presentò all'aquila vantando la propria parentela con gli uccelli e chiedendo di essere arruolato nel loro esercito glorioso. «Tu sei un vile senza patria e senza fede», disse l'aquila, fulminandolo coi suoi occhi grifani. «Vattene se ti è cara la vita e non farti più vedere da nessuno di noi». Da allora il pipistrello fu costretto ad uscire soltanto dopo il tramonto del sole, quando gli uccelli, stanchi d'aver volato tutto il giorno, dormono nei nidi con il capino sotto l'ala. Beh, di notte vengono anche i topi, allora chissà, sarà un topo o sarà un pipistrello e mezzo topo e mezzo pipistrello. Ascoltiamoci quest'altra bella canzone che canta Bobby Solo, Lo Straniero. Buon ascolto.

Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre ormai non sogno più.

0: You're tuned to 4EB FM, the station that speaks your language, 98.1.
1: Ebbene, abbiamo ascoltato anche un'altra bella canzone cantata. Chi l'ha cantata? Questa, la mia mamma, dice Sandra, credo che l'ha cantata Sandra e Luciano. Beh, va bene, andiamo avanti dopo quest'altra bella canzone con un'altra storia. Questa è una storia di un uomo che è andato al mercato a vendere gli asini. C'aveva 10 asini, ne ha venduti, vediamo quanto ne ha venduti, e poi faceva il conto per strada quanti soldi doveva guadagnare. Ma vediamo. Allora, questo è il conto di Gosto, si chiamava Gosto, questo no. Gosto era un garzone di campagna, un uomo buono come il pane, ma in quanto a giudizio era, come si dice, un po' dolce di sale. Una mattina il suo padrone gli dette 10 asini perché li portasse a vendere alla fiera del paese vicino. Gosto stette mezza giornata alla fiera e riuscì a venderne 5. La sera, contento del guadagno che gli avrebbe procurato dal padrone, magari ci avrebbe dato il padrone un bravo e una buona mancia, montò sopra uno dei somari e via con gli altri a casa. Ma quando fu a mezza strada cominciò a rifare i conti. 50 lire più 30 fanno 80, più 35 fanno 115, più 30 145, più 30 ancora 175. E soddisfatto contò i denari che tornavano precisi. Tutto andava bene, ma gli asini rimasti quanti erano? Li contò: 1, 2, 3, 4, 4 asini. Ma io ne ho vendute 5, erano 10, e l'altro asino dov'è? Cominciò a guardare a destra e a sinistra, a fischiare, a chiamare. Tutti gli asini conoscevano così bene la voce di Gosto, ma a chiamare ancora, ma inutilmente. Da nessuna parte vedeva apparire l'asino che mancava. E allora si mise a piangere e a lamentarsi. Erano 10, povero me, ora le sento dal mio padrone, altro che mancia che mi dà. Passò in quel momento un suo vecchio amico e gli dice: Gosto, che hai da piangere in cotesto modo? Ho perso un somaro e ora le sento dal mio padrone. Povero Gosto, non vorrei essere nei tuoi panni. E l'amico s'allontanò scrollando il capo in segno di compassione sincera. Finalmente arrivò alla casa. Allora sì che Gosto si mise a piangere. La moglie, che era sulla soglia, domandò spaventata che cosa gli fosse accaduto. Il padrone stamattina mi ha consegnato 10 asini e io alla fiera ne ho vendute 5. E dicevo, ora mi dirà bravo e mi darà una buona mano, una buona mancia. Ma poi ho detto, contiamoli bene questi asini. E ho contato gli asini, che sono 4. E ora, povero me, altro che la buona mano, gli asini sono 6. 6, interruppe la moglie. Gosto non capiva e sgranava gli occhi. E la moglie, sì, Gosto, tu ti sei scordato l'asino che hai sotto di te. Ah, ma io ho contato anche quello che lo cavalcava, che sei tu. Ah, è vero, cercavo l'asino e c'ero a cavallo. Da allora in poi, quando uno sta cercando quelle cose che ha molto vicine e non le vede, si dice cercare l'asino ed esserci a cavallo. Bene, quante cose tante volte si cercano e sono sotto gli occhi e non le vediamo. E questo qui era proprio sull'asino e non lo vedeva. Bene, ci ascolteremo una canzone del passato e canta Carla Boni, Il Passariello. Buon ascolto.

0: Tune to 98.1 FM and hear voices from all corners of the world. 4EBFM, sharing the world with you.
1: Ebbene, abbiamo ascoltato un'altra bella canzone da come cantavano tutte e due, come si chiamavano. La canzone era Trecce Bionde e i cantanti erano Sandra e Massimo. Trecce Bionde. Ancora una storiella, visto che queste storielle sono abbastanza comodi, visto che il programma è registrato. No, non posso mettere roba fresca fresca perché il programma è registrato e roba fresca fresca di oggi, per quando il programma va in onda, non è più fresca. Allora metto queste storielle antiche, e questa storiella è Gli occhi del padre. Tornò come un piccolo ladro nella camera di sua madre, aprì cauto un cassetto, tese una mano cercando il salvadenaio, da cui da tempo riusciva a cavare qualche moneta da spendere in capricci di ragazzo goloso. Il salvadanaio non c'era più, ma alzando gli occhi il ragazzo lo vide sul cassonetto, sul cassettone più vicino alla sua tentazione, rossigno, rotondo e indifeso. Sorrise, alzò la mano nell'atto d'afferrare la preda, ma incontrò su un ritratto gli occhi onesti di suo padre. Era quella l'ultima fotografia venuta dall'America. Il suo babbo, nella casacca da lavoro, lo fissava con accorata dolcezza, pareva dirgli: «Io sono qui a cavare carbone dalle miniere, a sfidare la morte per te, e tu sciupi così il denaro che io sudo, tradisci così la mia fiducia e le mie speranze?» Il ragazzo ritrasse la mano e scappò via. Nel sole che fuori l'attendeva si sentì il cuore guarito e più leggero. Ma chi poteva mai aver messo il salvadanaio in un luogo così visibile e così vicino al ritratto del babbo? Oh, le mamme capiscono molte cose, vedono passare negli occhi dei loro bambine le piccole segrete tempeste, l'ombra dei mali taciuti, e sanno trovare per guarirli le medicine meno amare. Era un po' goloso, voleva spendere i soldi, rubava i soldi alla mamma per andare a comprarsi le caramelle, si vede. Ma va bene, abbiamo capito, il papà lavorava in America per mandare i soldi e lui voleva sciupare. Non era una bella cosa una volta, forse non è una bella cosa neanche oggi. Andiamo avanti con un'altra delle nostre belle canzoni italiane. Questa volta canta Carlo Buti, Campane del villaggio, una canzone del 1936. Sembra ieri, ma 1936. Buon ascolto.

quando più triste il cuor, dai verdi campi i miei titori tornano dal lavoro, cantando allegramente.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively, give us a call, 3240 8600.
1: Ebbene, andiamo avanti dopo quest'altra canzone del cacciatore. Andiamo avanti, il cacciatore. Andiamo avanti a un'altra storiella dei tempi che furono, i tempi antichi. Allora, qui c'era un re che si era affezionato tanto al suo cavallo che aveva minacciato che se un giorno il cavallo morisse, la prima persona che gli direbbe che il cavallo è morto l'avrebbe impiccato. È morto il cavallo. Gli uomini amano molto i loro cavalli e ci fu un re che si era tanto affezionato al suo cavallo da far promulgare una legge secondo la quale sarebbe stato impiccato colui che per primo avesse detto che quell'animale era morto. Naturalmente i servi ne avevano molta cura per timore che si ammalasse, ma pur con tante attenzioni, come avviene per tutti gli esseri viventi, un giorno anche quel cavallo morì. Subito i servi si riunirono per decidere come si poteva fare a dirlo al re, ma nessuno voleva andare a dargli la notizia. Mentre stavano lì tutti molto pensierosi, si trovò a passare il buffone di corte, il quale, saputo il motivo della loro tristezza, disse: state tranquille, che adesso glielo faccio sapere subito. Entrò nella sala dove era il sovrano e cominciò a dire: ah, maestà, quel cavallo, quel vostro meraviglioso cavallo, quell'animale incomparabile. È morto, disse il re impressionatissimo, è morto. Non solo, disse il buffone, ma c'è una disgrazia ben più grave. Domani dovremo impiccare la maestà vostra perché è stato il primo a dire che il cavallo è morto. Ah, beh, bella invenzione, eh?

0: Radio 4EB FM.
1: Ebbene, abbiamo ascoltato anche la campagnola. La campagnola ha ancora una storia. Vi racconterò un'altra storia che riguarda il fiume. Il fiume. C'era una volta un uomo che prima di morire divise gli averi fra i suoi due figlioli. E gli ha detto: a te darò i campi sul fianco della montagna, disse al maggiore. Sono fertili, ben esposti al sole e potrai coltivarvi oliveti e vigneti che ti faranno ricco. E a te darò i campi nella valle, disse al minore. Sono grassi e irrigui e produrranno stupendi raccolti di frumenti e di fieni. Vivrete nell'abbondanza, aggiunse rivolgendosi a entrambi, ma guardatevi dal fiume che scende dalla cima del monte alla pianura. Durante le piogge ingrossa molto e potrebbe straripare e distruggere ogni cosa, ma se riunite i vostri sforzi per arginarlo non vi recherà danno alcuno. Il padre morì e i due figli presero possesso dei loro poderi, ma alla stagione delle piogge il fiume si gonfiò e divenne minaccioso. Perché dovrei affaticarmi per arginarlo, pensò il fratello maggiore. Perché dovrei affaticarmi io per arginarlo, pensò questo fratello maggiore. Sarebbe tutta fatica sprecata. Il rimedio migliore è quello di aprirgli un varco verso i campi di mio fratello giù in fondo alla valle. L'acqua vi si riverserà e i miei beni saranno al sicuro. Così fece. Durante la notte, invece di costruire argini, lavorò a distruggerli per aprire alle acque un varco verso i campi del fratello. E anche il fratello dice: perché dovrei affaticarmi per impedire l'inondazione? Pensava intanto il fratello minore. Sarebbe tutta fatica sprecata. Il rimedio migliore è quello di aprire al fiume un varco verso i campi di mio fratello sul fianco della montagna. L'acqua troverà là il suo sfogo e i miei beni saranno salvi. Così fece durante la notte. Invece di costruire argine, lavorò a distruggerli per aprire alle acque un varco verso i campi del fratello. Il fiume si gonfiò spaventosamente, scese muggendo e ribollendo giù dalla cima, trovò l'argine aperto nel tratto a monte e allagò vigneti e oliveti, distruggendo ogni cosa. Trovò l'argine aperto in fondo alla valle e invase anche quei campi, seppellendoli sotto la melma. E i due fratelli furono poveri entrambi. Eh sì, se uno non si aiuta pensando a se stesso, quell'altro pensa la stessa cosa ed ecco che i problemi poi ci rimettono tutti e due. Così questi due fratelli ci hanno rimesso tutti e due, ognuno per fregare all'altro. Sono fratelli. Anche i primi due fratelli, dicono i figli di Adamo ed Eva, chi era Caino e Abele. Abele per gelosia ha ucciso il fratello Caino ed erano i primi due fratelli. Ma vabbè, andiamo avanti con qualche altra canzone, va? E questa volta faremo cantare Claudio Villa, Aprite le finestre. Buon ascolto.

0: Bravo. E io che cosa mangio? Va là, io ho più fame di te, tu potrai trovare qualche altra cosa. Vedi come sono vecchio e stanco? Se tu non mi aiuti, io non arriverò a campare fino a stasera. Basta, tanto disse, tanto fece, che il povero preso dalla compassione, gli diede il pollo. E sentite che cosa successe. Successe che il mago, appena avuto il pollo, se ne mostrò assai soddisfatto e, tratto di sotto il mantello un vecchio macinino, lo consegnò al povero dicendogli: «Tieni, amico, tieni, non ho null'altro da darti per ricompensarti. Eccoti questo macinino, qualunque cosa tu gli domanderai, te la darà». «Grazie», rispose il povero, e partì. Cammina, cammina, arrivò sulla riva del mare. Intanto egli aveva fatto le prove con il macinino, e come era vero quel che aveva detto il mago. Lui domandava: «Maccheroni», ordinava il povero, ed ecco che il macinino cominciava a girare e ne venivano giù maccheroni a getto continuo che non finivano mai. Sugo, parmigiano, bistecche, frutta, dolci, e giù tutte queste cose a mucchi e montagne. Mentre era sulla riva del mare a godersi la sua felicità, vide approdare una nave. Erano dei terribili pirati. Fu acciuffato, legato e portato a bordo della nave. «Che cosa ci dai per essere libero?» dissero i pirati. «Non ho null'altro che questo macinino. Non sappiamo che farcene del tuo macinino. È un macinino prodigioso che dona tutto ciò che si vuole. Dimostralo, dimostralo allora», dissero i pirati. Il poverello, per avere salva la vita, tirò fuori il suo macinino e comandò: «Oro», e poi «Argento», e poi «Scudi», e poi «Fiorini», «Zecchini», «Marenghi». La nave in un momento fu piena di tutte queste monete. «Basta, basta», si raccomandarono i pirati, «basta, per carità, se no si va a fondo. Di quattrini ne abbiamo abbastanza. Ordina invece a codesto macinino di versare un po' di sale. Di questo sì che ne abbiamo bisogno». E il poverello comandò: «Sale, sale, sale». E il sale veniva giù, cari miei, come la farina al mulino. «Basta, basta, basta», si raccomandavano ancora i pirati, «basta, per carità». Intanto il poverello, abbandonato sulla nave, il macinino era scomparso. Forse si era salvato a nuoto. Ora voi dovete sapere che per fermare il macinino c'era un comando speciale.
1: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in English, the multicultural program.